0: Molly. Pogti kel. Nie chu do che ho ji.
1: Lo mang pogti kel na, su mo ling ge nie pogu ta ro che za. Nie pogu chu do che ho wang ji yo ri la.
2: 난데 주도체
3: 김자나 교구지 인지고르스 셰비바

0: Dani, dile rangke soso, dugu tinte matong da. Pu namie rang na nebi, tante yang jian bangke rang kang puti tinte na ju xia jie, rang yin ni ka re jie du yin ba. Dile rang mi rem ni ki ama che gu ma ri, soso samlo ma ngas tong, nye rang shuo dien shuo.
1: Yung ma ri. Nga zun gang sur di na Deya di Chun li che du yin Bug di chua la chi ni yung gu ma shi

Changka, amla, bala hanna dren. Bala, tsame che do, tatsu chi wari.